0: di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Orfeo all'Inferno, versione del 1858, opera buffa in due atti sul libretto di Hector Crémieux e Ludovica Lévy, personaggi ed interpreti. Euridice, Nathalie Dessé, Giove, Laurent Nourrit, Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt, Orfeo, Yann Beron, L'opinione pubblica, Ewa Podels, Cupido, Patricia Petitbon, Diana, Jennifer Smith, Venere, Véronique Jean, Giunone, Lydia Pruvot, John Styx, Stephen Cole, Mercurio, Etienne Lecroix, Minerva, Virginie Pochon, Coro e Orchestra dell'Opéra National de Lyon, Maestro del Coro, Alan Woodbridge, Orchestra da Camera di Grenoble, Direttore Mark Minkowski. Atto primo. Coro e Orchestra dell'Opéra National de Lyon, Orchestra da Camera di Grenoble, Direttore Mark Minkowski, Maestro del Coro Alan Woodbridge. Abbiamo trasmesso Punti di Vista, un altro modo di intendere le avventure di uomini e dei, con rispetto sparlando, cantando, suonando e ballando.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza, il suono che diventa gesto, delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente, il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Gaiezza d'autore, Jacques Offenbach, Gaieté Parisienne, suite dal balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal, Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati.

di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Gaieté Parisienne, balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal, Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Doratti. La danza, il suono che diventa gesto, delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente, o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Le Ode Libre, Coppelia, suite dal balletto, preludio e mazurka, scena e valzer di Svanhilde, Csárdás, scena e valzer della bambola, ballata, tema slavo variato, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Léo Delibes abbiamo ascoltato Coppelia, suite dal balletto, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Piotr Ilyich Čajkovskij, Lo schiaccianoci, suite dal balletto, opera 71A. Ouverture miniatura, danze caratteristiche, marcia, danza della fata confetto, trepak, danza araba, danza cinese, danza degli zufoli, valzer dei fiori. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati.

Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Lo schiaccianoci, suite dal balletto, opera 71A. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati. Alexander Beradin, Il principe Igor, danze polovesiane, strumentazione di Alexander Glazunov. Orchestra Nationale de l'Opéra de Monte Carlo, direttore Louis Frémont.

Di Alexander Baradin abbiamo ascoltato dal principe Igor danze polovesiane, strumentazione di Alexander Glazunov, Orchestra Nazionale dell'Opera de Monte Carlo, direttore Louis Frémaux. Maurice Ravel, Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza. Il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Wolfgang Amadeus Mozart. Danza tedesca numero 1 e numero 2, K605. Philharmonia Orchestra. Direttore Sir Colin Davis.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato le danze tedesche numero 1 e 2 K605, Philharmonia Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Nikos Skalkottas, 5 danze greche, Epirotikos, moderato, Kretikos, allegretto moderato, Thamikos, allegro moderato, Arkadikos, moderato, Kleftikos, allegro vivo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni.

di Nikos Skalkottas abbiamo ascoltato 5 danze greche. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni. Mikis Theodorakis, La danza di Zorba. Orchestra Werner Müller.

0: Dimikis Theodorakis, abbiamo ascoltato La danza di Zorba, orchestra Werner Müller. Abbiamo trasmesso La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente, dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, allegro con brio. La Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven è considerata la Sinfonia della danza. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlos Kleiber.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Carlos Kleiber.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RMC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC Note di classica. Arcangelo Corelli, sonata in fa maggiore. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, andante. Allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. Note di classica. Antonin Dvořák, quarto movimento, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks. Direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questa nostra sigla dice: la speranza regaliamo, regalare la speranza è già una bella cosa. La speranza sicura per questa nostra trasmissione è senz'altro quella di riuscire ad ascoltare ancora tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, di queste nostre canzoni che ci faranno compagnia per 40 minuti. Durand ha composto Mademoiselle de Paris, che ascoltiamo da Barima e la sua fisarmonica. Un cordiale saluto e buon ascolto.

Un'ottima orchestra Musette per aprire la trasmissione di oggi. Un'orchestra Musette e Barima alla fisarmonica. Abbiamo ascoltato di Durand Mademoiselle de Paris. E il nostro programma vuole proseguire con due splendide voci, le voci di Carla Boni e di Gino Latilla. E il titolo della canzone, Tu non potrai dimenticare.

con questa canzone e con queste voci eravamo nel 1958, la voce di Carla Boni e la voce di Gino Latilla. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Non potrai dimenticare. E il nostro programma prosegue con una canzone di Cavallari e Stagni, siamo nel 1954, la voce è quella di Giorgio Consolini. Ascoltiamo da lui L'ultimo sogno.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione dell'Ultimo Sogno, una canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Giorgio Consolini. Cavallai e Stagni hanno composto questo brano e risaliva questa canzone al 1954. Molto più indietro vogliamo tornare adesso con una canzone di Fain e Zorro, uno slow fox dal film Viva le donne. La voce è di Gino Del Signore e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petrania. Per questa incisione della Parlophone ancora a 78 giri, incisione grammofonica, ascoltiamo La Fontana delle Sirene.

Questa era un'incisione grammofonica e abbiamo potuto ascoltare La Fontana delle Sirene di Fein Zorro, una canzone slow fox dal film Viva le Donne. Il cantante era Gino Del Signore e l'orchestra era diretta dal maestro Tito Petralia. Il nostro programma vuole proseguire adesso. Sinceramente, la canzone che voglio mettere in onda con la voce di Paolo Bacigliari.

Abbiamo ascoltato Sinceramente con la voce di Paolo Baciglieri ed eravamo con questa canzone, con anche la splendida voce di Paolo Baciglieri in Sinceramente, una canzone che vogliamo mettere in onda, e tante canzoni che vogliamo mettere in onda qui a Radio RNC in compagnia di Aldo, come la prossima canzone che è stata composta da Danzi Galdieri. La voce che ho scelto è quella di Alberto Rabagliati, la richiesta di un ascoltatore che vuole la canzone dal titolo Mattinata Fiorentina.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma. Sapete benissimo che sono le canzoni e le musiche del tempo passato che ci fanno compagnia tutti i giorni e ci fanno compagnia anche le incisioni a 78 giri. Voglio mettere in onda di Redi e Marchetti la canzone che ha per titolo Canzone solitaria e il cantante Giglio che ci propone questo brano e questa incisione grammofonica. Radio RNC in compagnia di Aldo.

Redi e Marchetti sono stati i compositori di questa canzone Solitaria. La voce che abbiamo ascoltata era quella del cantante Giglio, che ci porta adesso a un'altra canzone, dopo questa canzone triste, a un brano un po' più frenetico. Frustacci e Bracchi hanno composto una canzone a ritmo allegro che possiamo ascoltare dal trio vocale Villalba. Lo spettacolo è Primavera di Donne, è uno spettacolo di Macario, e in questo spettacolo c'era anche la canzone Maria Luisa, incisione grammofonica della Columbia.

Abbiamo ascoltato il trio vocale Villalba in questa interpretazione, il titolo era Maria Luisa, una canzone abbastanza movimentata per la incisione ancora grammofonica a 78 giri. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che è interpretata da Elio Mauro, la canzone del faro, e speriamo che molti di noi vengano illuminati anche, perché no, da questa canzone. Il faro di solito serve proprio così, per illuminare.

Dalla voce di Elio Mauro abbiamo ascoltato la canzone che aveva per titolo La canzone del faro. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNG, se qualcuno vuole parlare con Aldo il numero di telefono è 333 656 9681. Telefonate quando volete, quando è più comodo per voi, io cerco di tenere sempre il telefono in attività, o il telefono attivo meglio ancora. Il telefono per Aldo è il numero 333 656 9681. So che molte persone ascoltano da anni questo programma, non ho mai avuto la voglia o il coraggio di telefonare, l'importante è che ci sia l'ascolto, e l'ascolto potrebbe essere anche un augurio se vincessi un terno al lotto dei Lao Shore e Borella, una canzone a tempo di forza incisa per il grammofono dalla casa Parlophone, Totò Mignone e orchestra diretta dal maestro Tito Petralia.

0: Abbiamo ascoltato Totò Mignone, se vincessi un terno all'otto. Miranda Martino per concludere con Tuppe Tuppe, ma lascia.
1: Sta cosa non boghi, no, non boghi, no, e si

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la radio.
1: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. L'appuntamento per questo programma Radio RNC è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi programma in replica. Al termine, come all'inizio, un cordiale saluto, però alla termine un cordiale saluto e appuntamento a domani per le nostre nuove puntate con tante canzoni e musiche del tempo passato e incisioni a 78 giri. A risentirci.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Notte di classica. Secondo appuntamento con la romanza da salotto italiana, A mare chiara, di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti. Nel 1952 esce in Svezia The Firebird, l'uccello di fuoco. Un cantante lirico italiano alla Royal Opera di Stoccolma si innamora della prima ballerina. Il cantante italiano è il baritono Tito Gobbi, anche ottimo attore. E la seconda terna di voci parallele per Amare Chiara è dedicata ai baritoni Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Dmitri Khorostovsky, russo, con felice dizione napoletana.

di Francesco Paolo Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo, a Francesco Paolo Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo, abbiamo ascoltato

orchestra e pubblico. Composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddins. Registrazione del 29 novembre 2012.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, ascolteremo Allegro, Largo, Allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Baldassarre Galuppi, da suite in re minore, abbiamo ascoltato tre movimenti: allegro, largo, allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC Note di classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Köchel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

Di Marius Casadesus abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Notte di Classica. Fabio Gordi, Haitiana Banera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.

0: Di Fabio Gordi abbiamo trasmesso Haitian Habanera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 morti recuperati, annegati nella traversata. Questa è la situazione a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro spagnolo Sanchez, che manda l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando in queste ore la sospensione di Schengen con la Spagna. Governo iberico che critica Roma e richiama il nostro ambasciatore per protesta. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano l'intesa, anche se si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. USA e Iran, nuova notte di raid statunitensi. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo dice il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio ieri al Quirinale.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza.
1: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. La procura ha aperto un'inchiesta. Non si sono fermate neanche nella notte le ricerche delle 6 persone disperse nel rione di Pistunina di Messina dopo il crollo di un edificio. Si procede con attenzione perché le macerie mantengono un incendio covante accumulando calore e gas infiammabili in assenza di aria. Il calcio in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'omaggio alla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a fianco di Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 10.
3: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
4: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale, è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace. E poi, visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi, giovani, questo aspetto anche del bullismo che è un tema che è sempre attuale. Grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto. È importante anche appunto tutta una formazione che viene durante tutto il periodo invernale, da settembre a giugno, proprio in preparazione di questi campi.
3: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi dunque, ma anche un momento di trasmissione di valori.
4: La regola d'oro che ci siamo dati che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi ama il prossimo tuo come te stesso, che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione, ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono, come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre, diciamo, la massima luce, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta veramente a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ora RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio
0: RNC in blu.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quand'è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rnc.
1: In Blu 2000, news.
2: Studio Ugo Scali, resta difficile la situazione a Ceuta, migliaia di migranti sono arrivati negli ultimi giorni a nuoto dal Marocco, 16 cadaveri recuperati, persone annegate nella traversata nella città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez che invia l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica le parole che arrivano dall'Italia richiamando il nostro ambasciatore per protesta. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano, anche se sottolineano, si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. Proseguono i bombardamenti americani in Iran. Poco fa la notizia che l'Arabia Saudita si starebbe preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forse anche via terra, nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. E di 3 morti, 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte la difesa aerea russa ha abbattuto 370 droni. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio che è crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo che si trovava incastrato sotto un solaio e proseguiranno nella ricerca delle altre 5 persone ancora disperse. Il caldo non dà tregua, non concede tregua. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno ulteriormente domani. Nel pomeriggio breve instabilità con al nord temporali locali, seguiti però da nuove schiarite, temperature sempre al di sopra della media. Il grande caldo farà da sfondo al primo esodo da bollino nero sulle strade e le autostrade del paese. Il calcio è in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera e capitano del Milan e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano insieme con l'interista Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 11:00.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
0: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Eccoci, eccoci pronti, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto. Venerdì 31 di luglio, l'ultimo giorno del mese. Pronti per stare insieme per le prossime due ore fino a mezzogiorno con me Federico, quello del mattino, qui sulle nostre frequenze di RNC tradizionali 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta attraverso il nostro segnale in streaming sul sito rncweb.it. Due ore che riempiremo naturalmente di musica, ma anche di temi, di notizie, di argomenti di stretta attualità, ad esempio il caldo, che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore, prossimi giorni, non solo a livello regionale piemontese ma anche a livello nazionale. Beh, caldo, caldo, caldo e ancora caldo, sì, insomma la situazione è questa, bloccata, stazionaria, forse qualche temporale di calore sulle zone di montagna per quanto riguarda la nostra regione, ma poco, poco altro, cambiamenti non se ne vedono all'orizzonte. Ci sono le dirette conseguenze, però quelle sì, si toccano ormai con mano, con il caldo estremo e la siccità, insomma allarme in Piemonte, con la regione verso lo stato d'emergenza. Che qui vedremo come stanno le cose, quali saranno magari le decisioni che verranno prese nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E poi tanto altro ancora, tra cui l'esodo di agosto con le previsioni di traffico, i giorni più critici sulla rete autostradale italiana, in vista delle partenze per il mese caldo, appunto delle vacanze degli italiani. E poi la situazione internazionale con il focus naturalmente sul Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, ma non solo, anche l'Ucraina. E poi l'ultima parte con questa triste notizia arrivata proprio nelle prime ore di giornata, la morte di un grande, grandissimo, una leggenda del calcio italiano come Franco Baresi, morto a 66 anni. Ne parleremo anche di questo nel corso della nostra diretta quest'oggi. Vi ricordo il 345 3233 124 per i vostri messaggi, e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: signor Necheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Necheo.

È sempre lì, questo promontorio di alta pressione di matrice subtropicale che si estende fin sull'Europa centrale europea, quindi garantisce anche sul Piemonte condizioni di tempo stabile fino alla prima parte di questa giornata, salvo isolati brevi rovesci di calore a ridosso delle valli alpine. Le temperature massime in pianura ieri hanno toccato i 37-38 gradi, anche 39 in alcune zone. Nel corso del pomeriggio di oggi una lieve ondulazione del campo di pressione in quota causerà un aumento dell'instabilità atmosferica, favorendo lo sviluppo di temporali che dalle valli alpine transiteranno verso est, andando a interessare anche le zone di pianura e colline, in particolare quelle a nord del fiume Po. Domani una giornata più stabile con locali rovesci pomeridiani che saranno limitati alle vallate alpine, variabile domenica con rovesci locali temporali pomeridiani su zone montane e pedemontane, impossibile parziale estensione anche alle pianure adiacenti. Allora, nel dettaglio, per quest'ultimo giorno di luglio, in prevalenza soleggiato il cielo al mattino, col transito di velature da metà giornata e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione verso le zone di pianura e collina adiacenti. Dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare quelle nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando così a interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali piemontesi. Venti moderati da ovest-sud-ovest sulle Alpi, deboli o localmente moderati altrove, meridionali sull'Appennino e sui settori collinari meridionali, variabili altrove, locali grandinari e raffiche di vento sostenute in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi attesi dal pomeriggio. Nel dettaglio le temperature: i 22 gradi di minima di Asti con 38 di massima quest'oggi, a Cuneo 23 gradi la minima, 32 la massima, per Torino 24 gradi il valore minimo, 37 quello massimo. Domani, sabato 1 agosto, in prevalenza cielo soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata. Deboli rovesci isolati dal pomeriggio all'interno delle vallate alpine, venti sulle Alpi moderati occidentali con locali condizioni di fön lungo le vallate, in attenuazione e rotazione da sud-ovest nel corso della serata. Deboli altrove con rinforzi da sud sui settori collinari meridionali, venti che dalla serata di domani saranno in rotazione da est e in locale rinforzo sull'Appennino e sui settori collinari orientali. Infine le temperature: per la giornata di domani ad Asti sono previsti 21 gradi di minima con 36 di massima, a Cuneo 21 gradi il valore minimo anche qui con 32 di massima, a Torino sempre 24 gradi la minima e i 37 di massima.

Businessman, il titolo della canzone nuova di Dito nella Piaga. Alle 10.25 qui su RNC, il caldo spietato con queste punte di 40 gradi che continua a colpire il nostro paese, ma la Fa Record riguarda ormai, a dire il vero, molte parti del pianeta, anche in Giappone. Infatti le estati stanno diventando sempre più estreme e pericolose, e dopo un sondaggio da quelle parti che ha coinvolto ben 400.000 persone, l'agenzia meteorologica ha introdotto ufficialmente una parola per definire questo tipo di caldo. La parola giapponese è kokushobi, che significa giorno di caldo spietato, una parola perfetta quindi per indicare quelle giornate in cui il caldo oltrepassa ogni limite di sopportazione, diventando una vera e propria minaccia per il corpo umano. Purtroppo non serve andare a Tokyo per vivere un giorno di caldo spietato, come dice anche il meteo.it. la nostra quarta ondata di calore dell'estate porterà il kokushobi direttamente in Italia, con picchi che supereranno i 40 gradi. Oggi venerdì 31 luglio i termometri toccheranno i 40 a Firenze, Modena e Terni, sebbene il nord-ovest dovrà prestare attenzione a qualche improvviso temporale, possibile anche sulla pianura, come abbiamo già detto, ma al peggio è in arrivo nel weekend. Domani, sabato 1 agosto, sarà una giornata da bollino rosso per il meteo. La soglia kokushobi verrà ampiamente superata, con 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma, valori che insisteranno almeno fino a lunedì 3 agosto. Nei giorni successivi ci sarà un leggero calo termico assoluto, il termometro scenderà dai 40 a 41 ai 38 39 gradi, avessi detto, ma attenzione all'inganno, perché aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte, come se adesso facesse fresco, con frequenti notti super tropicali. Avremo anche un aumento dei temporali su Alpi e Prealpi. L'AFA renderà il caldo, insomma, insopportabile almeno fino al prossimo 8 di agosto. C'è una speranza all'orizzonte di fronte a tutto questo? Beh, al momento alcuni modelli intravedono un veloce break temporalesco fra l'8 e il 10 agosto, con una leggera attenuazione della canicola che scenderebbe a 34-35 gradi sul nord Italia e sul versante adriatico. Forse solo una breve illusione, il caldo anomalo di questo 2026 sembrerebbe già pronto a rimettere le tende sull'Italia, almeno fino a Ferragosto, per una svolta vera e decisa. Sembra che dovremo purtroppo attendere la seconda metà del mese.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

rispettare tutta la trafila burocratica romana, e con un pacchetto immediato di risorse a disposizione, parliamo di circa 1,5 milioni di euro. La Regione Piemonte ne parlerà oggi pomeriggio durante il tavolo per l'emergenza idrica convocato per fare il punto della situazione dei bacini piemontesi con prefetture, province, associazioni agricole, enti di gestione. Analoga riunione c'era stata già un paio di settimane fa con l'ipotesi che era già stata valutata. La scelta era poi stata quella di chiedere a Valle d'Aosta e Canton Ticino un aumento della fornitura di acqua immessa in Piemonte per uso agricolo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla carenza idrica. Oltretutto, in diversi comuni montani la fornitura è già adesso garantita tramite le autobotti, ma non è bastato, anche perché non è solo il Piemonte a trovarsi in questo stato di difficoltà. A preoccupare ora è questa nuova ondata di calore iniziata nelle ultime ore. Nei prossimi giorni, spiegano dalla Regione Piemonte, sono attese temperature ancora superiori di oltre 5 gradi rispetto a quelle che sono le medie stagionali, e condizioni generalmente asciutte in questo caso, con insomma poche precipitazioni sui rilievi. I numeri diffusi dall'ARPA sono tutt'altro che rassicuranti. D'altronde, l'ultimo bollettino idrometeorologico di un paio di giorni fa definisce marcato il grado più grave possibile. Il deficit idrico osservato è previsto in quasi tutto il Piemonte, Canavese, Valli di Lanzo, Val di Susa, Val Chisone, Val Pellice, Valli Cuneesi, l'Alessandrino, Valli Eventi, meglio su Novarese e Vercellese, dove il deficit è solo moderato. Allo stesso modo, la portata di tutti i bacini, a cominciare dal Po, è ampiamente inferiore alla media del periodo ed è oltretutto anche in fase di peggioramento. Le temperature sono poi in aumento. Sempre l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha emesso le sue previsioni sulle ondate di calore: moltiplicarsi di bollini rossi assegnati alle province di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo, il livello più alto su una scala di 3, indice di forte disagio elevato e persistente. Oggi dovrebbe andare meglio, come detto, su Torino con disagio moderato e soprattutto su Biellese, Verbano, Cusio, Ossola, ma l'allerta rossa rimarrà su tutto il resto della regione, con minime fino a 25 gradi e massime a 36-37, un picco di 39 gradi percepiti su Alessandria. Un quadro simile, unito agli effetti degli incendi che hanno colpito in queste settimane soprattutto l'area del Gran Paradiso, la Valsesia, il Verbano, Cusio, Ossola, spingerà così il presidente Alberto Cirio ad avviare la procedura di emergenza regionale. L'atto servirà ad attivare questo coordinamento apposito sugli interventi, adottare ordinanze di protezione civile, sostenere economicamente comuni ed enti locali attraverso procedure più snelle, più rapide. Molto probabilmente attiveremo lo stato di emergenza che ci permetterà di accedere subito ai fondi, ha spiegato l'assessore all'ambiente Matteo Marnati. Valuteremo di chiedere anche l'emergenza nazionale, magari in accordo con altre regioni. Proprio Marnati ha chiesto l'altro giorno a Enel la disponibilità di aumentare l'acqua rilasciata dagli impianti idroelettrici verso il Lago Maggiore, dove il livello è vicino allo storico record negativo. Obiettivo: mitigare gli impatti ambientali e tutelare anche la zona litoranea, soprattutto in questo periodo estivo caratterizzato da un'importante affluenza di turisti e residenti.

Jesus Lover con i Rolling Stones, il loro nuovo singolo. Allora, ci avviciniamo al mese dell'esodo estivo, così si diceva una volta, soprattutto negli anni 80 e 90. Poi le cose negli anni sono un po' cambiate, l'estate si è allungata, l'estate delle vacanze degli italiani, non solo sempre il mese di agosto. Sta di fatto che domani, primo di agosto, è arriva già anche il primo bollino nero dell'estate 2026 sulle strade e autostrade del nostro paese. Domani inizia il grande esodo estivo degli italiani diretti verso le principali località di vacanza. Sarà il primo fine settimana nero per il traffico sulla rete autostradale. Fin dalle prime ore del mattino milioni di italiani si metteranno in viaggio. Le previsioni indicano una giornata critica sulle autostrade, con code, rallentamenti, tempi di percorrenza in aumento lungo le principali direttrici della penisola, e non sarà l'unica volta, con le previsioni sul traffico che segnalano altri due bollini neri, assieme a tanti bollini rossi nel corso di tutto il mese di agosto, soprattutto nei weekend delle partenze e poi dei rientri. Il calendario coi bollini colorati per le previsioni di traffico è diffuso da Autostrade per l'Italia e per l'estate 2026 individua in sabato 1 agosto la prima giornata, come detto, da bollino nero verso le località turistiche. Alla massima allerta del mattino seguirà un bollino rosso nel pomeriggio, mentre domenica 2 agosto il traffico resterà molto intenso nelle prime ore della giornata verso i luoghi di vacanza e nel pomeriggio verso le grandi città. Ma le giornate probabilmente più difficili sulle strade italiane di quest'estate saranno nel weekend successivo, e quindi venerdì 7 agosto è previsto il bollino rosso per tutte le fasce orarie della giornata, mentre sabato 8 agosto sarà il giorno più critico dell'intera estate, con doppio bollino nero sia al mattino che al pomeriggio. Anche domenica 9 agosto resterà caratterizzata da traffico sostenuto, possibili rallentamenti fino alla fine del pomeriggio. Rispetto ai giorni attorno a Ferragosto, anche se il 15 cade di sabato, le previsioni si preannunciano meno problematiche rispetto a questi primi due weekend del mese, ma la situazione inizierà a complicarsi perché domenica 16 agosto sarà il primo dei giorni di grande rientro. Domenica 16, poi anche lunedì 17 agosto sono previsti bollini rossi nelle principali fasce di traffico verso le grandi città, mentre nuovi picchi da bollino rosso sono attesi anche nel fine settimana del 22-23 agosto e del 29-30 fino anche al lunedì 31, quando ci saranno le giornate di controesodo per milioni di vacanzieri. Secondo i dati diffusi da ANAS, poi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato, nel primo grande fine settimana dell'esodo, quello appena passato di fine luglio, ci sono stati fino a 27 milioni di spostamenti di veicoli sulle strade italiane, e i numeri sono previsti in crescita per i prossimi weekend. Per gestire l'aumento del traffico è stato predisposto un piano straordinario con 2.500 addetti impegnati lungo la rete nazionale per monitorare la viabilità e intervenire in caso di criticità, mentre per limitare i disagi ANAS ha annunciato la sospensione o chiusura di 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente presenti sulla sua rete di competenza. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre, lasciando aperti soltanto i lavori considerati indispensabili per motivi di sicurezza. L'obiettivo è ridurre quindi i restringimenti di carreggiata proprio nei giorni in cui il traffico raggiungerà i livelli più elevati. Le maggiori criticità sono attese lungo le direttrici che collegano le grandi città alle principali mete turistiche. Quindi, tra le arterie maggiormente sorvegliate ci sono la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina, la strada statale 7 Appia nel Lazio, attenzione anche alla direttrice E45, la strada statale 1 Aurelia, la strada statale 16 Adriatica, la 36 del Lago di Como e dello Spluga, e ancora la 309 Romea, e alla strada statale 5
51 di Alemania, oltre ai collegamenti con i valichi di confine del nord-est. A ridurre i rallentamenti alla circolazione contribuiranno anche i consueti divieti di transito per i mezzi pesanti superiori a 7 tonnellate e mezzo nei giorni più critici di agosto. Per gli automobilisti, i consigli per affrontare il viaggio verso le vacanze sono gli stessi di sempre, di ogni estate: consultare gli aggiornamenti sul traffico prima della partenza e, quando possibile, evitare le giornate contrassegnate da bollini rossi e soprattutto dai bollini neri.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Lady Gaga Dolce con Runaway alle 10.54 qui su RNC in questo 31 di luglio, venerdì. Abbiamo l'appuntamento con le news, tra poco gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme. A tra poco.

0: Team Blu 2000 News.
1: Sono almeno 49.000 i migranti del Marocco giunti in 24 ore a Ceuta, una ventina quelli che sono deceduti mentre tentavano di arrivare su un posto nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia attualmente la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che ha mandato l'esercito. Chiusa nella notte anche il valico di Melilla, dove si erano assiepiati altri migranti. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, incassando però le critiche aspre di Madrid, che ha convocato per protesta il nostro ambasciatore. Un accordo per Gaza. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un'intesa per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati che si trovano nella striscia e la contestuale partenza delle truppe israeliane. Fonti palestinesi confermano, anche se si tratta, fanno capire, di un sì preliminare. Intanto, secondo fonti giornalistiche, i Pasdaran iraniani avrebbero chiesto ad Hamas di non firmare l'accordo. E di 3 morti, 31 feriti, bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni ucraini. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguono nelle ricerche degli altri 5 dispersi. Il caldo non concede tregue. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno domani a 19. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti comunque da nuove schiarite e con temperature che resteranno sempre al di sopra della media. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da bollino nero su strade e autostrade del nostro paese. Il lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il capitano, bandiera milanista e della nazionale, viene ricordato in queste ore con messaggi che arrivano da tutto il mondo. A febbraio, quando già stava male, l'ultimo commovente omaggio con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Alicia Keys, You Don't Know My Name. Dal 2003 questa è la canzone che dà il via alla nostra seconda parte di diretta quest'oggi e anche l'ultima ora di oggi, di questa settimana, su RNC come Federico quello del mattino, venerdì 31 di luglio, insieme fino a mezzogiorno attraverso i nostri 107.4 a Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco allora le novità dal Medio Oriente, ma non solo, anche poi l'Ucraina e tanto altro ancora, tra cui insomma il mondo del calcio nazionale ma anche internazionale, a vedere insomma un po' le reazioni che arrivano da ogni parte del mondo, dello sport, del calcio appunto, in lutto per la morte di Franco Baresi. Ci sono anche i nostri contatti a disposizione per comunicare in diretta con noi, potete farlo al 345-3233-124 attraverso i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Veniamo alle notizie di oggi dal Medio Oriente. Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Questo è quanto ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. In Cisgiordania, secondo Al Jazeera, la parte occidentale della città di Nablus sarebbe sotto assalto da parte dei coloni con la protezione dell'IDF. Intanto, riporta il Guardian, l'Arabia Saudita starebbe preparando una maxi operazione militare contro i ribelli Houthi in Yemen sul fronte iraniano. Secondo il Wall Street Journal, al presidente è stato presentato un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre le capacità missilistiche dei Pasdaran. Intanto il blocco americano di Hormuz resta. Da marzo centinaia di militari italiani in Arabia Saudita in azione contro i missili iraniani. Veniamo alle ultime di giornata. Appunto, funzionari di Hamas hanno confermato che è stato raggiunto questo accordo per la seconda fase della tregua con Israele, che prevede il disarmo del movimento islamista palestinese che governa la striscia di Gaza. Due funzionari di Hamas, parlando a condizione di anonimato, hanno dichiarato all'AFP di aver raggiunto un accordo, confermando quindi quello che è stato l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul suo social Truth. Il comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza gestirà ed eseguirà l'inventario e lo stoccaggio delle armi secondo il calendario concordato, lo ha affermato un alto funzionario di Hamas all'AFP. Il comitato nazionale sarà l'unica entità autorizzata a possedere, immagazzinare o controllare armi a Gaza, ha aggiunto. Donald Trump, a dispetto della volontà dell'Iran di estendere il conflitto in Medio Oriente colpendo obiettivi in tutta la regione negli ultimi giorni, ha detto che solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Li stiamo massacrando, ha detto il tycoon in un'intervista rilasciata al Financial Times. Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni, come il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza e la ricostruzione. Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall'accordo, lo ha detto Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas, in un'intervista ad Al Jazeera. Decine di coloni israeliani poi stanno prendendo d'assalto la parte occidentale della città di Nablus sotto la protezione dell'esercito israeliano, secondo quanto riferito da alcune fonti ad Al Jazeera. Ancora l'ultima notizia: abbiamo collaborato con Israele fin dall'inizio su questo piano, lo ha detto un alto funzionario americano al quotidiano israeliano Walla, rispetto alla prospettiva di accordo sul piano del Board of Peace per Gaza. Nonostante Israele abbia sempre espresso scetticismo sul fatto che Hamas si disarmerà, aggiunto la fonte, Israele ha firmato, Hamas ha firmato, c'è un impegno, specificando che il ritiro di Israele avverrà secondo una tempistica che verrà definita in seguito e che Israele non si ritirerà finché esisterà la minaccia di Hamas. Per quanto riguarda le tempistiche, il funzionario ha affermato che faremo le cose per bene, il più rapidamente possibile, anche se è molto complesso. Nelle prossime settimane riassumeremo i dettagli e speriamo di vedere il processo portato a termine entro uno o due mesi.

My body isn't ready con Sombra alle 11:22 minuti su RNC. Passiamo all'Ucraina. Dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Così si è espresso Donald Trump sempre in questa intervista rilasciata al Financial Times riguardo alla possibilità di far produrre i missili intercettori Patriot, no, all'Ucraina, di cui si parla da mesi, spiegando che è un'opzione ancora al vaglio. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo durante il massiccio attacco russo di ieri su Kiev e in varie regioni ucraine. La NATO dice: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. Zelensky agli alleati dice: colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici. A Mosca è stato arrestato il miliardario russo Valery Kuztsov e diversi dirigenti del suo gruppo EFCO, specializzato nella produzione di maionese, per una truffa sui droni. Intanto la Francia congela i beni dell'opinionista pro-Putin Fedorova, accusata di veicolare la propaganda del Cremlino. La donna è già oggetto di un decreto di espulsione. Ma andiamo con ordine, insomma, ripartiamo dalle notizie della prime ore di questa mattina. Le forze ucraine che hanno bombardato duramente Volgograd nel sud-ovest della Russia, a quanto riferito dallo Stato Maggiore, riporta Ukrinform, sono stati colpiti la raffineria di petrolio della Lukoil, uno stabilimento aeronautico, un porto, il complesso per la guerra elettronica Pol-21. La raffineria della Lukoil è una delle più grandi del paese in questa zona, con 15 milioni di tonnellate di greggio lavorate ogni anno. L'Ucraina ha poi condotto raid su un deposito di munizioni nell'area della Crimea, un posto di controllo russo nell'area di Bakhmut, nella regione di Donetsk, la SSU insieme alle forze di difesa è una fabbrica di aeromobili anche. Il governo francese ha congelato per 6 mesi i beni dell'opinionista russa Xenia Fedorova. La donna è accusata di veicolare sui media francesi la propaganda del Cremlino, già oggetto di un decreto di espulsione contro il quale vuole presentare ricorso. È quanto emerge da un provvedimento pubblicato stamattina in Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto dichiarato dal Ministero francese dell'Economia, il congelamento, che entra in vigore oggi, viene attuato nell'ambito della legge del 25 luglio 2024, volta a prevenire atti di interferenza contro la Francia, ed è rinnovabile se necessario mediante la pubblicazione di un nuovo decreto. L'opinionista russa Xenia Fedorova, appunto, denuncia dal canto suo una forma del tutto inedita di pressione politica con un unico obiettivo: la censura, dice, delle opinioni non allineate alla narrazione ufficiale. In un messaggio pubblicato sul suo profilo X aggiunge che i suoi legali contesteranno questa decisione. Nel messaggio la donna deplora inoltre una russofobia apertamente dichiarata. Chi esulta per questa decisione, prosegue la donna, manca di lungimiranza. Oggi tocca a me, ma domani potrebbe toccare a chiunque osi esprimersi al di fuori del pensiero unico.

E andiamo avanti, dopo aver ascoltato anche Hit Parade. Gianni Morandi, Alessandra Amoruso in quest'estate 2026 con questa collaborazione. Allora, tra poco la nostra ultima parte di diretta qui su RNC fino a mezzogiorno, sempre sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica qui su RNC, alle 11.37 i minuti, un grave lutto ha scosso questa mattina il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, della nazionale italiana, leggendario capitano rossonero e anche dell'Italia, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Le condoglianze che AC Milan porge a tutta la famiglia di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso in un'ora così dura. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan aveva deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6, nessuno poteva più indossarla. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano anche diffuse purtroppo delle fake news sulla sua morte. Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima, ma tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare a essere all'altezza di Franco Baresi. Bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime, la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, che ci darà una motivazione in più per ogni istante la nostra vita rossonera, per sempre, per che Baresi è per sempre, scrive ancora il Milan in una nota. La notizia della scomparsa della leggenda rossonera segna la fine di un'epoca per il club di Via Aldo Rossi e per tutti gli appassionati anche di calcio. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni, diventando il simbolo della maglia rossonera, un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha vestito una sola maglia per tutta la carriera professionistica. È un'utopia ormai di questi tempi nel calcio contemporaneo e moderno, collezionando successi, scrivendo pagine indimenticabili nella storia del club. Nato l'8 maggio del 1960 a Travagliato in provincia di Brescia, 2 anni dopo il fratello Giuseppe, che ha giocato per 16 stagioni con la squadra dell'altra parte del Naviglio, l'Inter. La sua lunga carriera nel mondo del calcio inizia già da giovanissimo, quando viene notato da Italo Galbiati, reclutato per le giovanili del Milan. Con il club rossonero esordisce in prima squadra nel 1978 all'età di 17 anni nella sfida esterna contro il Verona. Il Piscinin, diventato poi Kaiser Franz, dopo aver affrontato tutte le fasi storiche del club, dalla gloria dello scudetto della Stella nel 1979, passando per le 2 annate in Serie B a inizio anni 80, fino ad arrivare alla leggenda dei trionfi con gli immortali dell'era di Arrigo Sacchi, gli invincibili di Fabio Capello, sempre da capitano, col numero 6 sulla schiena, il braccio alzato per segnalare il fuorigioco avversario. Il ritiro al termine della stagione 96-97, di fatto 20 anni dopo i suoi primi passi con il Milan. Nel mentre, Franco Baresi è stato anche simbolo della nazionale italiana, la prima presenza nel dicembre 1982 contro la Roma nelle qualificazioni dall'Europeo 84, ma già in precedenza era stato convocato da Enzo Berzot per Euro 1980 e i vittoriosi mondiali dell'82 in Spagna, dove fece parte dello storico gruppo azzurro pur senza scendere mai in campo. Titolare protagonista dalla gestione di Azeglio Vicini, fu leader del gruppo d'Italia 90 che chiuse con un bronzo mondiale e fu capitano nell'edizione successiva negli Stati Uniti. In quel torneo, nonostante la rottura del menisco
Isco nella seconda gara, affrontata contro la Norvegia, riuscì poi miracolosamente a recuperare in tempo per la finale contro il Brasile, quando fu autore di una prestazione straordinaria, ma anche di un errore purtroppo dal dischetto nella serie finale dei calci di rigore che assegnarono il titolo ai Verde Oro. Nel settembre dello stesso anno, la sua ultima gara in nazionale nel match di qualificazione Euro 96 contro la Slovenia. La bacheca personale di Franco Baresi è incredibile, almeno quanto la sua carriera in campo. Col Milan ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, Champions League, 2 supercoppe europee, 2 coppe intercontinentali, oltre a 2 campionati di Serie B, 4 volte la supercoppa italiana e una Mitropa Cup. Con la nazionale ha conquistato, come detto, il Mondiale 82, una medaglia di bronzo a Italia 90 e una d'argento nel torneo negli Stati Uniti nel 1994.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro e la sua Perdutamente, questa è la canzone che ci porta i saluti finali per l'appuntamento di oggi qui su RNC, ma anche di questa settimana. Ci ritroviamo la prossima, saremo nel mese ovviamente di agosto, e quindi inizieremo il mese insieme dal 3 fino a venerdì 7 di agosto, la prossima settimana in diretta dalle 10 fino a mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, vi lascio con l'informazione formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash di mezzogiorno. Ciao a tutti, passate un buon weekend e buone vacanze a chi parte.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: In Blu 2000 News.
2: A Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco, almeno 49.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore via mare e via terra, si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo. Il premier Sanchez sarà oggi nella città autonoma, chiuso dopo gli scontri tra polizia e migranti, l'altro enclave di Melilla. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo non ha escluso di interrompere per Schengen con la Spagna. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo le forze israeliane daranno spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto previsto un vertice di negoziatori al Cairo. Israele ribadisce però andremo via soltanto con il completo disarmo di Hamas. È stata ancora una notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 31 feriti, il bilancio degli attacchi russi sferrati su Leopoli e altri centri del paese. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato nella notte 371 droni ucraini. A Messina questa mattina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro lavoro anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregue, oggi 11 le città da bollino rosso che saliranno a 19 nella giornata di domani. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da bollino nero. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso e chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. E lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni l'ex capitano bandiera rossonera e della nazionale Franco Baresi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita te.
12: La radio invita te.
13: La radio invita voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questa nostra sigla dice la speranza regaliamo, regalare la speranza è già una bella cosa. La speranza sicura per questa nostra trasmissione è senz'altro quella di riuscire ad ascoltare ancora tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, di queste nostre canzoni che ci faranno compagnia per 40 minuti. Durand ha composto Mademoiselle de Paris, che ascoltiamo da Barima e la sua fisarmonica. Un cordiale saluto e buon ascolto.

Un'ottima orchestra Musette per aprire la trasmissione di oggi. Un'orchestra Musette e Barima alla fisarmonica. Abbiamo ascoltato di Durand Mademoiselle de Paris. E il nostro programma vuole proseguire con due splendide voci, le voci di Carla Boni e di Gino Latilla. E il titolo della canzone, Tu non potrai dimenticare.

con questa canzone e con queste voci eravamo nel 1958, la voce di Carla Boni e la voce di Gino Latilla. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Non potrai dimenticare. E il nostro programma prosegue con una canzone di Cavallari e Stagni, siamo nel 1954, la voce è quella di Giorgio Consolini. Ascoltiamo da lui L'ultimo sogno.

Giorno per giorno ti ho seguita e sempre più ti seguirò. Solo per te nella mia vita ho già sofferto.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione dell'Ultimo Sogno, una canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Giorgio Consolini. Cavallai e Stagni hanno composto questo brano e risaliva questa canzone al 1954. Molto più indietro vogliamo tornare adesso con una canzone di Fein e Zorro, uno slow fox dal film Viva le donne. La voce è di Gino Del Signore, l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petrania. Per questa incisione della parlofona ancora a 78 giri, incisione grammofonica, ascoltiamo La Fontana delle Sirene.

Questa era un'incisione grammofonica e abbiamo potuto ascoltare La Fontana delle Sirene di Fain Zorro, una canzone slow fox dal film Viva le Donne. Il cantante era Gino Del Signore e l'orchestra era diretta dal maestro Tito Petralia. Il nostro programma vuole proseguire adesso. Sinceramente, la canzone che voglio mettere in onda con la voce di Paolo Bacigliari.

Abbiamo ascoltato Sinceramente con la voce di Paolo Baciglieri ed eravamo con questa canzone, con anche la splendida voce di Paolo Baciglieri in Sinceramente, una canzone che vogliamo mettere in onda, e tante canzoni che vogliamo mettere in onda qui a Radio RNC in compagnia di Aldo, come la prossima canzone che è stata composta da Danzi Galdieri. La voce che ho scelto è quella di Alberto Rabagliati, la richiesta di un ascoltatore che vuole la canzone dal titolo Mattinata Fiorentina.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma. Sapete benissimo che sono le canzoni e le musiche del tempo passato che ci fanno compagnia tutti i giorni e ci fanno compagnia anche le incisioni a 78 giri. Voglio mettere in onda di Redi e Marchetti la canzone che ha per titolo Canzone solitaria e il cantante Giglio che ci propone questo brano e questa incisione grammofonica. Radio RNC in compagnia di Aldo.

Redi e Marchetti sono stati i compositori di questa canzone Solitaria. La voce che abbiamo ascoltata era quella del cantante Giglio, che ci porta adesso a un'altra canzone, dopo questa canzone triste, a un brano un po' più frenetico. Frustacci e Bracchi hanno composto una canzone a ritmo allegro che possiamo ascoltare dal trio vocale Villalba. Lo spettacolo è Primavera di Donne, è uno spettacolo di Macario, e in questo spettacolo c'era anche la canzone Maria Luisa, incisione grammofonica della Columbia.

Abbiamo ascoltato il trio vocale Villalba in questa interpretazione, il titolo era Maria Luisa, una canzone abbastanza movimentata per la incisione ancora grammofonica a 78 giri. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che è interpretata da Elio Mauro, la canzone del faro, e speriamo che molti di noi vengano illuminati anche, perché no, da questa canzone. Il faro di solito serve proprio così, per illuminare.

Dalla voce di Elio Mauro abbiamo ascoltato la canzone che aveva per titolo La canzone del faro. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681. Telefonate quando volete, quando è più comodo per voi. Io cerco di tenere sempre il telefono in attività, o il telefono attivo, meglio ancora. Il telefono per Aldo è il numero 333 656 9681. So che molte persone ascoltano da anni questo programma, non hanno mai avuto la voglia o il coraggio di telefonare. L'importante è che ci sia l'ascolto, e l'ascolto potrebbe essere anche un augurio se vincessi un terno al lotto dei Lao Shore e Borella, una canzone a tempo di forza incisa per il grammofono dalla casa Parlophone, Totò Mignone e orchestra diretta dal maestro Tito Petralia.

0: Abbiamo ascoltato Tom Mignone, se vincessi un terno all'otto. Miranda Martino per concludere con Tuppe Tuppe, Marsha.
1: Sta cosa non boghi, no, non boghi, no, e si

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. L'appuntamento per questo programma Radio RNC è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi programma in replica. Al termine, come all'inizio, un cordiale saluto, però alla termine un cordiale saluto e appuntamento a domani per le nostre nuove puntate con tante canzoni, musiche del tempo passato e incisioni a 78 giri. A risentirci.
4: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare. Il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11 le città da bollino rosso oggi per l'ondata di caldo che fa da sfondo nel fine settimana al grande esodo di inizio agosto. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sarebbero quasi 50.000 i migranti giunti nelle ultime 24 ore a Ceuta. Il governo spagnolo manda l'esercito, chiude anche l'altro enclave di Melilla. Vito De Torre.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata costata la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi, una riunione ristretta tra la premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. Allora, nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo, il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riad a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi. David Murgia.
4: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, cinque dispersi e tre feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
5: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
4: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana, che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola, con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 chilometri di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucini.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
8: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi, incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
9: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: Richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
10: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
11: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
1: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: In blu la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: da Giorgia Bresciani è salito a 24 il numero dei corpi recuperati al largo di Ceuta, raggiunta nelle ultime 24 ore da migliaia di migranti. Il governo spagnolo manda l'esercito sul posto, il premier Sanchez.
1: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che, una volta completato, le forze israeliane si ritireranno, dando spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. Israele ribadisce che il ritiro avverrà solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale dello Stato, che garantisce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente ed è stato firmato nella memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola al secondo anno del pontificato. E mentre il caldo non dà tregua, sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Un'ultima ora: è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, in carcere dal febbraio 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: If I should stay

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati. 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio che Amiamo.
1: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita.
0: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: mind.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri.
5: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1.000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3.000 chilometri di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan. Disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e nel fine settimana. Europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giordoin, Di Maria, Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. È tutto, grazie dell'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi delle quali già tornate in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato la sospensione di Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri cinque, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Per lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio che Amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione, e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
1: Agli europei di nuoto il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadra. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Un'ultima ora è stato recuperato intorno a mezzogiorno il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Pod a Calto in provincia di Rovigo dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Camps.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete, da siate santi, l'imperativo religioso, l'ideale religioso che c'era nell'Antico Testamento, o meglio fino a Gesù. Al siate compassionevoli, l'invito che farà Gesù e che sarà proseguito poi da quanti lo accoglieranno. Ora stiamo parlando del Vangelo di Matteo, del lebbroso o di Levi. L'insegnamento di Gesù è diametralmente opposto a quello della religione, degli scribi, dei farisei, al punto che quello che Gesù è un'espressione di fede, per la religione è un sacrilegio. Conoscete voi l'altro episodio di quella persona impura, quella donna con quella perdita di sangue, considerata a livello di una lebbrosa. Era prevista la pena di morte per quella donna che in quelle condizioni volontariamente toccava e quindi contaminava un uomo. Ma in questa donna il livello di vita è più forte dell'osservanza della legge. Di nascosto, perché sta compiendo un sacrilegio, tocca Gesù. Gesù, che si sente toccato, si volta e, vedendo questa donna, se Gesù fosse stata una pia persona, le avrebbe detto: «Tu, brutta sozza, con quella malattia osi toccare me, il santo da Dio. Come ti permetti?» Ebbene, la donna che ha compiuto un sacrilegio, Gesù la incoraggia e le dice: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvato». Quello che agli occhi della religione viene considerato un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un gesto di fede. Molta gente è stata convinta dalla religione di essere impura, che non poteva avvicinarsi al Signore, che è indegna. Quando hanno il coraggio di avvicinarlo, non incorrono nella maledizione da parte di Dio, ma nella benedizione, perché il loro coraggio di fare non sarà catalogato come sacrilegio, bensì come fede da parte di Gesù.

Ebbene, Gesù a questo pubblicano dice: vieni dietro a me. Gesù non riconosce queste distinzioni create dalla religione. Egli si alzò. Il verbo alzare nel Vangelo è lo stesso adoperato per la resurrezione di Gesù. Lascia quindi un mondo di morte, perché naturalmente era un mondo di imbrogli, e segue Gesù. Cosa ci saremmo aspettati dopo questo invito? Questo pubblicano segue Gesù, e Gesù avrebbe dovuto portarlo in un monastero, avrebbe dovuto portarlo nel deserto per una predicazione, per una purificazione. Nulla di tutto questo. Gesù non lo porta in un luogo di culto. Sia perché abbiamo visto i luoghi di culto sono pericolosi per Gesù, ma anche perché il pubblicano non ci può entrare. Conoscete tutti la parabola stupenda nel Vangelo di Luca del fariseo e del pubblicano. Il fariseo che si sbrodola con i suoi inutili meriti e il pubblicano che neanche osando entrare dice: Signore, vedi che vita disgraziata, eppure nonostante questo mostrami la tua misericordia. Ebbene, l'amore di Dio sorvola gli inutili meriti del fariseo e si sente irresistibilmente attratto dai bisogni del peccatore. Perché lo abbiamo detto, Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni. Allora, una volta invitato quest'uomo, che cosa si fa? Si fa un corso di esercizi spirituali, si fanno dei riti di purificazione. Quello che fa Gesù è scandaloso, talmente scandaloso che causerà la reazione dissentita e violenta da parte di chi? Dei santi, di quelli che vogliono essere santi. E avvenne che mentre egli era sdraiato alla mensa in casa sua, si organizza un pranzo. Non si organizza una cerimonia liturgica, non si organizza un atto penitenziale. Si organizza un pranzo, mangiare insieme. Qui l'evangelista è volutamente ambiguo e dice: egli era sdraiato in casa sua. Chi era questo egli? Era il pubblicano o Gesù? L'evangelista è volutamente ambiguo perché li unisce tutti e due. E perché questo termine sdraiare? Nei pranzi festivi, nei pranzi solenni si usava mangiare all'uso greco-romano. C'era un grande vaso tondo al centro e poi a raggiera dei lettini, dei giacigli dove la gente si sdraiava a mangiare. Chi poteva mangiare così? Soltanto i signori, quelli che avevano dei servi che li potevano servire. Allora l'evangelista sta dicendo che questo uomo, ritenuto il più lontano da Dio, ritenuta la persona marchiata indelebilmente dal marchio dell'impurità e che non avrebbe potuto mai, neanche un giorno, pentendosi o convertendosi, avvicinarsi al Signore, viene invitato dal Signore ad entrare nella categoria dei signori. E come lo si fa? Con un pranzo. La cultura del pranzo c'è ancora nel nostro bacino mediterraneo. Sappiamo che è importante. Mangiare insieme significa comunicare la stessa vita, significa festeggiare, significa espressione di gioia. Ma c'è un problema. Come si fa a permettere a questa persona impura di partecipare a un pranzo senza averlo sottoposto a riti di purificazione inutili? Perché questo qui non si poteva purificare?
Ebbene, scrive l'Evangelista, che molti pubblicani e peccatori si adagiavano a mensa con Gesù e i suoi discepoli. Infatti erano molti e lo seguivano. È successo qualcosa di strano. Gli altri pubblicani, i colleghi di Levi, i peccatori, gente che non voleva o non poteva osservare la legge, sente questa novità. Ma sapete cosa è successo? Cosa? Che Gesù ha chiamato Levi. Ah sì, l'ha mandato a quel paese? No, l'ha invitato a casa sua e cosa fa? Lo sta fustigando, sta facendogli fare penitenza. Stanno mangiando insieme. Gesù e Levi che mangiano insieme. Non è possibile. Allora accorrono in massa, perché per la prima volta queste persone che vivevano nel disprezzo da parte della gente, queste persone che vivevano emarginate dal mondo religioso, per la prima volta un individuo li ha guardati con amore, ha trasmesso loro amore. Non ci possono credere, ecco allora che vengono attratti anche loro. Quindi, scrive l'Evangelista, molti pubblicani e peccatori, ricordate la crisi del povero Giovanni Battista? Il Salmo 139, il salmista dice: ah, se Dio sopprimesse tutti i peccatori. Questa era l'immagine di Dio. Dio e il peccatore sono lontani, sono inavvicinabili, e invece qui abbiamo Gesù che è Dio. O forse Gesù non è Dio, che mangia con i pubblicani e mangia con i peccatori. Accadde quello che già abbiamo visto e lo ripetiamo. Per l'Evangelista con Gesù non è necessario che l'impuro e il peccatore si purifichi per accogliere il Signore, ma è l'accoglienza del Signore quello che lo rende puro. Gesù a questi peccatori, prima di farli mangiare con loro, accidenti, poteva chiedere di purificarsi, poteva chiedere di fare qualche rito particolare per chiedere perdono, perché la religione insegna che l'uomo impuro deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. Gesù no, non è vero, è accogliere il Signore che ti rende puro. La tensione di questo episodio è palpabile, perché qui sta crollando il sistema religioso sul quale vive tutta la società. Se Dio non fa più distinzione tra puri e impuri, tra giusti e ingiusti, tra santi e peccatori, non c'è più religione. Ecco, grazie al cielo con Gesù non c'è più religione e incomincia la fede. Non c'è più l'uomo che deve andare verso Dio, ma è iniziata l'epoca di un Dio che va verso l'uomo. E in questo suo andare verso l'uomo non c'è neanche una persona, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, che possa essere esclusa dal suo amore, a meno che la persona sia quella a dire di no. Allora la tensione è troppo forte, è insostenibile, ed ecco che succede l'incidente. Allora gli scribi e i farisei, ecco le persone che invece attraverso l'osservanza della legge si separavano assolutamente dai peccatori bisognava tenere una distanza, prescriveva il Talmud, di 2,5 metri. Vedendo che mangiava con i peccatori e pubblicani, dicono ai suoi discepoli: perché mangia con i pubblicani e i peccatori il vostro maestro? Mangiare insieme cosa significa? Abbiamo detto, c'è un unico piatto al centro e non esistevano le posate, si prendeva il cibo con le mani. Se io sono infetto e metto la mano nel piatto, tutto il cibo diventa infetto,
per cui tutte le altre persone che mangiano diventano a loro volta infetti. Allora gli scribi e i farisei, che non tollerano questa situazione perché demolisce tutto il castello teologico da essi costruito, non vanno da Gesù come tutte le persone molto religiose sono ipocrite e sono false, ma vanno dai discepoli, dall'anello debole, da quelli che sanno che ancora non è che siano pienamente convinti e gli insinuano il dubbio. Ma che razza di maestro state seguendo? Mangia con i pubblicani e i peccatori, ma vedete che sta combinando? Sta mangiando con i peccatori e i pubblicani, con gente impura. Quindi questa gente sta infettando voi e il vostro maestro. Ma che razza di maestro è il vostro signore? Questi scribi e farisei sono i vigilanti dell'ortodossia, quelli che spiano subito ogni parvenza di libertà delle persone che devono stare sottomesse al loro ordinamento. Quindi loro vanno dalla parte debole a inculcare il dubbio. Ma che razza di maestro, non vedete che vi rende impuri? Loro pensano che sono i peccatori che rendono impuro il cibo, e questo a sua volta infetta i partecipanti. Non hanno capito invece che è Gesù che rende puro il cibo e purifica tutti quanti lo ricevono. Gesù, Gesù che non tollera questo, Gesù ha le orecchie buone e fini. E Gesù, avendo udito, disse loro: non sentono bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male. Non sono venuto a invitare i giusti, ma i peccatori. Interviene Gesù in difesa dei discepoli. I pubblicani e i peccatori non hanno bisogno di essere difesi da Gesù. Gesù però non parla stranamente di sani e di infermi, ma di quelli che sono forti e di quelli che stanno male. Quelli che sono forti è un'espressione usata dal profeta Isaia per indicare i capi, gli oppressori del popolo. Quelli che stanno male rappresentano il popolo abbandonato dai suoi dirigenti, gli oppressi. Attraverso l'immagine tradizionale del medico e degli infermi, quindi Gesù sta indicando l'oppressione che soffre il popolo. Coloro che sono installati nel potere, quindi gli scribi e i farisei, non solo non sono interessati a un liberatore, ma lo vedono come una minaccia ai loro interessi, al loro prestigio. Gesù, lo abbiamo detto, non si concede come un premio per la buona condotta, ma si concede come un dono di vita a chi ha bisogno di vita. E Gesù allora sta dicendo qualcosa che ogni persona che non sia completamente rincretinita dalla religione riesce a capire. Chi ha bisogno del medico? Le persone sane. Ha bisogno del medico la persona malata. La perversione della religione è che è riuscita a inculcare nelle persone, e questo è atroce, la convinzione che proprio perché sono malate non possono andare dal medico. Questo significa essere fuori di testa. Immaginate una persona che ha l'influenza, dice: ho l'influenza, hai chiamato il medico? No, perché ho l'influenza. E quando lo chiami? Quando sei guarito. Hai preso l'aspirina? No, perché ho la febbre. E quando la prendi? Quando hai perso la febbre. Quello che è normale, quello che è razionale, quello che è logico, nella religione invece viene depravato e reso illogico.
Nella religione, stai male, non puoi chiamare il medico. Sei ammalato, non puoi prendere la medicina. Allora Gesù li mette di fronte a questa assurdità della loro dottrina, a questa assurdità del loro atteggiamento. Quindi dice: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Affermando che non è venuto a chiamare i giusti, Gesù esclude dal suo regno scribi e farisei che si ritenevano pertanto giusti. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica.

0: oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 i corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
1: Una crisi senza precedenti dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, ha condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
2: Buonasera, sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri a farlo in modo netto. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen: le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee: da Ceuta non si arriva in Spagna o in altri paesi. Un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni, già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione dell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritora.
3: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare. Salterà tutto. Secondo Hamas, l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Le tempistiche ipotizzate per l'intero processo di disarmo variano da circa 200 a 350 giorni. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Resta alta la tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cochi.
4: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
5: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il 1 agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
6: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Tragedia a Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre, malata a coltellate. Fermato dalla polizia, è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio di Marino Galdiero.
7: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistunia, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei. Incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana, che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli. Il servizio di Paolo Fucili.
8: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento, per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari, del Mediterraneo, il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica, il presidente Giuseppe Notar Stefano.
9: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
8: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
10: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo.
11: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
12: L'ultimo grande libero se n'è andato. Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 Campionati del Mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982. Per sempre capitano, così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso, vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il pane e l'elemento di grazie, che è sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Per la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ignazio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Col mio passato

Signore, ti dà la gioia, voglio stare insieme.

Amente il mio cuore, oh pace in te, Signore.

Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, oh Signore, in rendimento di grazie nella memoria di San Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, anche grazie per i cori. Adesso chiediamo le benedizioni al Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Andiamo, grazie. Buona serata a tutti.

Thank you.

dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Gian Battista e Ernesto De Curtis Torna a Sorrento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli.
1: In blu. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: basta sei tu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
1: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiera, Spazio Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento di offrire un percorso che potesse rappresentare una buona pratica, un modello di tipo culturale appunto, ma anche sociale per ragazzi con diverse abilità, e si formò appunto un nucleo, quello appunto dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, che poi oggi è gestito dall'Associazione In Armonia. Cerchiamo di essere degni eredi di questo lavoro, prima di tutto continuando a relazionarci sul territorio con queste e altre istituzioni, e poi aggiungendo elementi che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze e delle abilità.
0: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
1: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie, e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo. C'è ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto, è il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente abbiamo delle competenze e abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
0: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
1: Io credo che la musica abbia effetti incredibili, sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi, le vediamo e ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC presenta
2: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
3: Scorrono i giorni estivi uno dopo l'altro, luglio ormai sta per finire, ma l'estate è ancora lunga e noi vogliamo godercela al 100%. Con Giacomo Avanzi, che sono io, e con Livio Cosentini alla parte tecnica, stasera vogliamo portarvi in Puglia per conoscere una delle città più affascinanti della Capitanata. Si tratta di Lucera e ad aprirci le porte della città è con noi il primo cittadino, il sindaco Giuseppe Pitta. Benvenuto, buonasera.
4: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera direttore.
3: Allora, no, semplicemente conduttore, il direttore è un altro, ma io comunque apprezzo il benvenuto che mi dà, perché è il benvenuto che vediamo anche in una città come la vostra, che scopriremo man mano, ma innanzitutto vediamo che è una città veramente ricca di eventi in quest'estate 2026, eventi che ci sono stati fino adesso, e eventi che continueranno ancora. Ci può svelare allora qualche anticipazione del calendario?
4: Allora, continueranno fino a giorno 2 questi meravigliosi spettacoli di Biagio Antonacci nel nostro panorama dell'anfiteatro Augusteo, un anfiteatro romano meraviglioso, più antico del Colosseo, che ha fatto innamorare Biagio Antonacci. Successivamente, sempre nella stessa location, il 4 agosto avremo Mario Biondi, il 6 agosto Nino D'Angelo. Poi, come dire, ci sarà una piccola interruzione, dal 7 al 13 avremo la settimana medievale presso la fortezza Svevo-Angioina e presso l'anfiteatro Augusteo, perché Lucera, oltre ad ospitare questo millenario anfiteatro, ha anche una delle fortezze più grandi d'Europa, costruita da Federico II e dagli Angioini, che ospiterà questa settimana di rievocazione, una settimana che ci riporta nel Medioevo e che ci fa vivere la Lucera di quei tempi. E poi avremo, come sempre, come tutti gli anni, la nostra festa patronale tra il 14 e il 16 agosto, quindi 14, 15 e 16 agosto, dedicata a Santa Maria Patrona, dove avremo il 15 come cantante Sal da Vinci e il 16 Fred De Palma. Diciamo che
3: complimenti sindaco, perché sono nomi incredibili.
4: Sì.
3: Sono nomi veramente che faranno suonare e cantare la vostra estate 2026. Oltretutto, lei ce l'ha accennato, ma l'anfiteatro, essendo uno dei luoghi protagonisti di questi eventi estivi, io immagino che sia anche particolarmente suggestivo assistere a un concerto in un luogo con più di 2000 anni di storia.
4: È una cosa che è difficile da raccontare, perché trasmette delle emozioni, una suggestione particolarissima, e ne vale veramente la pena venire a visitarlo, specialmente quando si riempie questo contenitore, si riempie di contenuto culturale. Ci saranno e ci sono tutta un'altra serie di eventi culturali, io così a memoria ne ho citato qualcuno, ma potrete, e i radioascoltatori potranno tranquillamente consultare il sito, le pagine Facebook, Instagram, per vedere tutta la serie di eventi che poi arricchirà l'estate della nostra Lucera, che è immersa nei Monti Dauni, una parte meravigliosa della Puglia che non ti aspetti.
3: E infatti, noi che non ce l'aspettiamo, sindaco, ci dia qualche coordinata, perché chi dovesse arrivare a Lucera per un concerto poi in realtà può scoprire tantissimo. E allora, se un nostro ascoltatore arrivasse per una giornata in città, quali luoghi gli consiglierebbe di non perdere assolutamente?
4: Allora, innanzitutto deve necessariamente fare una visita completa del nostro patrimonio artistico e culturale, partendo proprio dall'anfiteatro e dalla fortezza Svevo-Angioina, per passare al Museo Civico Fiorelli, alla Pinacoteca, Biblioteca Comunale, che è meravigliosa e degna di una capitale, e che ospita anche uno dei mosaici più grandi e suggestivi, i mosaici di San Giusto, che sono stati ritrovati nella costruzione di un invaso a pochi chilometri dalla nostra città, ed è un grandissimo mosaico in tasselli di vetro, una cosa molto molto particolare. Ma poi si può immergere sicuramente in un contesto ambientale e paesaggistico meraviglioso, che è quello dei 29 comuni dei Monti Dauni, che sono a pochissimi chilometri da Lucera e rappresentano la vera parte montana della Puglia, questa Puglia dell'entroterra fatta di aria buona, di cibo buono, di fresco anche in estate, di boschi meravigliosi, di gente per bene. Veramente c'è tanto da vedere, ci sono tanti percorsi da fare. Non abbiamo la fortuna di avere il turismo balneare, ma abbiamo e possiamo offrire come territorio un turismo alternativo al
3: prezzo. Assolutamente sì, e basta digitare Lucera e comunque raggiungervi sui vostri canali per intravedere veramente le bellezze che racchiude Lucera. Io la ringrazio allora, sindaco, posso dire che mi ha convinto, ci ha convinto, e quindi grazie. Estate a Lucera. Grazie sindaco Pitta.
4: Grazie di cuore a voi, un abbraccio a tutti e buona serata.
3: Grazie, buona serata a lei. E il sindaco poco fa diceva, accennava anche ai sapori, e noi ai sapori vogliamo proprio tornare tra pochissimo, continuando a rimanere a Lucera c'era, per scoprire quali sono le caratteristiche del luogo. Nel frattempo, se voi sentite questa intro, avete riconosciuto naturalmente Jovanotti, ed è una canzone che ci fa ballare da più di 30 anni ormai, perché era il 1995 quando uscì, parlando di quel luogo di incontri fra esseri umani che continua a essere un luogo di novità. Questo è L'ombelico del mondo.

0: Buonasera, l'ombelico del mondo è Lucera. Siamo in provincia di Foggia e continuiamo a esplorarla attraverso i suoi sapori e i suoi gusti, dando il buonasera a Paolo Lascavi. Buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il ristorante è il Cortiletto di Lucera, che è una vera e propria istituzione del territorio. Allora Paolo, qual è la filosofia che guida la vostra cucina?
1: Allora, da 23 anni la nostra cucina, dico la nostra perché quella mia e quella di mia moglie Rosanna, che con cui condividiamo questa grande
0: assolutamente
1: esperienza, è sempre la stessa: utilizzare i prodotti della stagione e valorizzare il territorio pugliese. Tutto ciò che non riusciamo ovviamente a reperire a livello regionale lo scegliamo comunque sul nostro territorio nazionale, che ne offre tantissimo. Per noi la qualità della materia prima è sempre al primo posto.
0: E oltre alla qualità della materia prima c'è anche la qualità dei rapporti. Infatti, per portare in tavola sapori e profumi del territorio ci sono dei rapporti umani importanti. Come collaborate con i produttori?
1: Allora, la cosa è fondamentale: con i nostri produttori si crea proprio un rapporto di conoscenza, di rispetto reciproco per il lavoro che svolgono. Poi non bisogna mai guardare solo al prezzo, ma va a valorizzare l'impegno, gli investimenti e la passione che ci sono dietro ogni prodotto che viene fuori. Credo che tutto il territorio debba muoversi in maniera sinergica. Ogni giorno il lavoro con l'obiettivo, noi lavoriamo con l'obiettivo di trasmettere la ricchezza della nostra terra attraverso proprio l'agricoltura e la qualità dei suoi prodotti, dai pomodori al vino, all'olio e quant'altro.
0: Ecco, e a questo proposito, ci sono dei piatti tipici che non possono mancare nel vostro menù?
1: Allora, Lucera non ha proprio dei piatti tipici, e parlerei di ingredienti tipici. Un a caso che è noto nel nostro territorio su tutti è la rucola del Castello, famosa. Perché? Perché è caratterizzata da una piccantezza e ha delle foglie più scure e lanceolate. Noi le proponiamo per esempio con i nostri cicatelli Nizzapirst e Nizzigüs, in dialetto cosiddetti, con il pomodoro. Quindi viene sbollentata e poi viene utilizzata. Negli anni ovviamente
0: se diciamo cicatelli ci capiscono uguale, nel senso, anche se non sappiamo dire la dicitura, allora, esatta come ha detto lei.
1: In generale sono i cicatelli.
0: Okay.
1: I cicatelli è una pasta fresca che si fa con farina e acqua, molto semplice. Quindi, e poi un'altra cosa importante, che noi negli anni abbiamo comunque rivisitato ricette della tradizione legata proprio all'agricoltura, alle verdure, gli ortaggi autunnali e invernali, che sono fantastici. Non a caso, per esempio, noi abbiamo un must, che è uno sformatino di verdure in base alla stagione, che è ispirato molto a uno spezzatino di agnello che si faceva nel periodo che si fa nel periodo pasquale. E nel nostro caso, però, io l'ho reinterpretato con delle verdure di campagna di stagione, utilizzando poi i legumi invernali come i ceci e i fagioli del nostro territorio. Poi c'è un piatto che tra poco non vedo l'ora di proporre, il 16 di agosto, perché noi il 15 e il 16 di agosto, da noi, oltre al 15 che è la festa della Maria Assunta, ma anche il 16 di agosto è festa patronale.
0: Certo.
1: E anticamente, in questa patronale, le nostre nonne utilizzavano le famose cocozze lunghe, che sono delle zucchine lunghe che crescono in questo periodo estivo, e le preparavano con il ragù e le uova. Questo perché? Perché il giorno del 16, anticamente, la processione usciva la mattina, quindi quando ci si ritirava, si ritirava tardi dall'ora di pranzo, e loro preparavano dalla mattina presto questo piatto unico, che era composto da queste cocozze lunghe con il ragù e con dei pezzi di carne, che diventava un piatto unico. Quindi quando si rientrava vista l'ora tarda per il pranzo, si mangiava e si condivideva questa ricetta con tutti e si festeggiava il 16 di agosto.
0: Fantastico, bellissima anche la storia che c'è dietro. Allora, le faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa al sindaco: se un nostro ascoltatore visitasse Lucera per la prima volta, c'è un qualche cosa del vostro menù che gli consiglierebbe assolutamente?
1: Allora, in estate, in questo periodo, io proporrei una pianta che è eccezionale, sono le talle di zucchine, con tutte è una pianta simile al sedano, filamentosa, ma è vuota all'interno. Poi c'ha tutte le piccole zucchine, i fiori di zucchine, ovviamente sbollentate, io le preparo con un po' di guanciale e della cipollina croccante, con un misto di pomodori, perché racconta l'estate, i colori giallo, rosso, verde, e poi aggiungo su delle scagliette di cacio ricotta perché dà sapidità alla portata.
0: Che meraviglia.
1: Io non uso pochissimo sale nella mia cucina, quindi mi piace un po' equilibrare in maniera naturale i miei piatti. In più poi c'è in autunno un altro piatto che autunno-inverno proporrei, invece la pasta fresca, la nostra pasta tipica, i troccoli, una pasta lunga che si fa con le uova, oppure anche dei cavatelli, con le verdure miste di campagna, cosiddette i fogli a mischk, con una vellutata di ceci di faeto, con sempre qui un po' di cipollina croccante, e poi un filo di olio a crudo di peranzana, che è una delle qualità di eccellenza del nostro territorio.
0: Allora, la culina in bocca l'ha fatta venire non solo a me ma anche chi ci sta ascoltando, quindi Paolo, grazie a te, grazie al Cortiletto di Lucera che continua a portare in tavola i sapori di un tempo ma con la sensibilità di quest'oggi. Grazie Paolo, buona estate.
1: Grazie, buona serata, grazie, salve.
0: A questo punto,
2: in blu, la radio con

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni. E vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente

0: che si è riunita il 1° luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
1: Grazie a voi, soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
0: Grazie. Allora, professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè, c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
1: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo Save the Children e molti altri. E proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma il loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sul Futuro, le cui regole sono definite verranno definite dalla Costituente, ma anche le cosiddette piazze sul futuro, proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non solo per discutere dei temi rilevanti.
0: Professore, che idea si è fatta?
1: Il Parlamento non discute.
0: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè, i ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto ha possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
1: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show, ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte, attraverso volontariato, attraverso tante iniziative, e non scordiamoci Fridays for Future, che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative o referendum, come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente. Semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa, giustamente, e dunque fanno altro. Senta, ed è un contributo comunque alla società italiana.
0: Ecco, e senza di loro, peraltro, non andiamo lontano. Ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente? Con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono. Però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea Nazionale vera e propria.
1: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani, per preparare le regole con cui funzionerà questa Assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento. Così fosse un po' provocatoria come proposta, però,
0: visto che il Parlamento giovanissimo non è, l'abbiamo subito
1: esattamente
0: detto.
1: Esattamente. E quindi questa costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
0: Come l'avete scelti?
1: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via, e sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri costituenti, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così, sì, da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
0: ci faccio
1: della
0: qualche
1: Corte
0: nome
1: costituzionale: Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
0: un'ampia
1: altri.
0: Un'ampia rappresentanza di tutti i colori,
1: che però,
0: diciamo, le ispirazioni politiche.
1: Cioè, non saranno loro a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere,
0: ecco,
1: assistiti da un degli esperti di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
0: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni e intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo in Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto e che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della Costituente.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Alice, tu sei co-presidente dell'Assemblea Costituente, sì, con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio, ha 21 sì, anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
2: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla Costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del Movimento Giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
1: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno guardando al futuro?
2: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea,
1: che ti sarà particolarmente utile perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
2: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
1: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea Nazionale comincerà a funzionare potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, all'ambiente, preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
3: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento il Parlamento, uno dei rami del Parlamento.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo undicesimo. La meravigliosa città di smeraldo di Oz. Seconda parte.

0: Dolorosamente Dorothy uscì dalla sala del trono e tornò dove il leone, lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta aspettavano di sentire cosa le avesse detto Oz.
1: «Non ho più speranze», disse triste, «perché Oz non mi rimanderà a casa finché non avrò ucciso la malvagia strega dell'Ovest. E questo non potrò mai farlo».
0: I suoi amici ci rimasero male, ma non potevano far niente per aiutarla. Così la bambina se ne andò in camera sua e si distese sul letto e, a forza di piangere, si addormentò. La mattina dopo, la sentinella dai baffi verdi venne dallo spaventapasseri e disse:
2: «Seguimi, Oz ti ha mandato a chiamare».
0: Così lo spaventapasseri lo seguì e fu introdotto nella grande sala del trono, dove vide, seduta nel trono di smeraldo, una bellissima dama. Costei era vestita di veli di seta verde e portava sui fluenti capelli verdi una corona di gemme. Alle spalle aveva attaccate due ali dal colore smagliante e tanto leggere che palpitavano al minimo soffio d'aria. Quando lo spaventapasseri ebbe eseguito davanti a questa bella creatura l'inchino più grazioso che l'imbottitura di paglia gli consentiva, lei lo guardò con dolcezza e disse: «Io sono Oz, il grande e terribile. Chi sei tu? E perché mi cerchi?» A questo punto lo spaventapasseri, che si aspettava di vedere la grande testa descrittagli da Dorothy, rimase esterrefatto, ma rispose valorosamente:
2: «Io sono solo uno spaventapasseri riempito di paglia. Per questa ragione non ho cervello e vengo a pregarti di mettermi un cervello nella testa al posto della paglia, così che possa diventare un uomo come tutti gli altri che circolano per i tuoi domini».
0: «Perché dovrei fare questo per te?» chiese la dama.
2: «Perché tu sei saggio e potente e nessun altro può aiutarmi», rispose lo spaventapasseri.
0: «Io non faccio mai favori senza ricevere qualcosa in cambio», disse Oz, «ma una cosa ti prometto: se ucciderai per me la malvagia strega dell'Ovest, ti darò un cervello straordinario, un cervello tale da fare di te l'uomo più saggio di tutto il paese di Oz».
2: «Oh, credevo che lo avessi chiesto a Dorothy di uccidere la strega», disse lo spaventapasseri sorpreso.
0: «È vero, non mi importa di chi la uccide, ma finché non sarà morta non esaudirò il tuo desiderio. Va ora e non cercarmi più finché non ti sarai guadagnato quel cervello che tanto desideri». Lo spaventapasseri se ne tornò mogio mogio dagli amici a raccontare quanto Oz gli aveva detto, e Dorothy fu sorpresa quando sentì che il grande mago non era una testa come lo aveva visto lei, ma una graziosa damina.
2: «In ogni caso», disse lo spaventapasseri, «è senza cuore almeno quanto il boscaiolo di latta».
0: La mattina dopo, la sentinella dai baffi verdi venne dal boscaiolo di latta e disse:
3: «Oz ti manda a chiamare, seguimi».
0: Così il boscaiolo di latta lo seguì e arrivò alla grande sala del trono. Non sapeva cosa aspettarsi, se una bella dama o una testa, ma sperava nella bella dama, perché, si diceva,
4: «se è la testa, di certo il cuore non me lo dà, perché una testa non ha cuore e pertanto non può capirmi. Ma se si tratta della bella dama, la implorerò con tutte le forze di darmi un cuore, perché le dame hanno fama di essere di buon cuore.
0: Ma quando entrò nella grande sala del trono, il boscaiolo non vide né la testa né la dama, perché Oz aveva assunto la forma di una terribilissima belva.
4: Questa era grossa quasi come un elefante,
0: e il trono verde pareva sorreggerne il peso a fatica. La belva aveva un capo simile a quello di un rinoceronte, soltanto il suo viso aveva 5 occhi. Dal suo corpo uscivano 5 lunghe braccia e aveva anche 5 gambe lunghe e sottili. In ogni parte era coperta da un pelo fitto e lanoso, e non si sarebbe potuto immaginare mostro più orribile a vedersi. Fu una fortuna che il boscaiolo di latta fosse senza cuore, perché i battiti sarebbero stati forti e rapidi per lo spavento. Ma essendo soltanto di latta, il boscaiolo non provò la minima paura, per quanto grande fosse la sua delusione.
5: «Io sono Oz, il grande e terribile!»
0: declamò la belva con una voce che fu un solo grande ruggito.
5: «Chi sei tu? E perché mi cerchi?»
4: «Io sono un boscaiolo e sono fatto di latta, pertanto non ho cuore e non posso amare. Ti prego di darmi un cuore affinché io possa essere come gli altri uomini.»
5: «Perché dovrei fare una cosa simile?»
0: domandò la belva.
4: «Perché te lo chiedo e tu solo puoi esaudirmi», rispose il boscaiolo.
0: A queste parole Oz emise un ringhio sordo, ma disse burbero:
5: «Se davvero desideri un cuore, bisogna che te lo guadagni.»
4: «E come?»
0: chiese il boscaiolo.
5: «Aiuta Dorothy a uccidere la malvagia strega dell'Ovest»,
0: rispose la belva.
5: «Quando la strega sarà morta, torna da me e allora ti darò il cuore più grande, tenero e affettuoso di tutto il paese di Oz.»
0: Così il boscaiolo di latta fu costretto a tornare mogio mogio dai suoi amici e dir loro della terribile belva che aveva visto. Si stupirono assai delle molte forme che il grande mago poteva assumere, e il leone disse:
5: «Se quando lo andrò a trovare io sarà una belva, ruggirò con tutte le mie forze e lo spaventerò talmente che mi concederà tutto quello che gli chiedo. E se sarà la bella dama, farò finta di balzarle addosso e così la costringerò a obbedirmi. E se sarà la grande testa, sarà in mio potere, perché la farò rotolare per la stanza finché non prometterà di darci tutto quello che vogliamo. Perciò, amici allegri, tutto finirà bene.»
0: La mattina dopo, la sentinella dei baffi verdi condusse il leone alla grande sala del trono e lo ammise alla presenza di Oz. Subito il leone varcò la soglia e, guardandosi intorno, vide con gran sorpresa che davanti al trono c'era una palla di fuoco talmente furiosa e lucente che quasi non riusciva a fissarla.
2: Il suo primo pensiero fu che Oz avesse preso fuoco per qualche incidente e stesse bruciando. Ma quando tentò di avvicinarsi, il calore era così intenso che gli strinò i baffi, costringendolo a tornare strisciando in un punto vicino alla porta, tutto tremante. Poi, dalla palla di fuoco, venne una voce bassa e calma, e queste furono le parole che pronunciò:
5: «Io sono Oz, il grande terribile. Chi sei tu e perché mi cerchi?»
2: Il leone rispose:
5: «Io sono un leone vigliacco che ha paura di tutto. Vengo da te a pregarti di darmi il coraggio, così che possa diventare davvero il re degli animali, come mi chiamano gli uomini. Perché dovrei darti il coraggio?» domandò Oz.
2: «Perché di tutti i maghi tu sei il più grande e tu solo hai il potere di esaudirmi», rispose il leone.
5: La palla di fuoco arse furiosamente per un po'
2: e la voce disse:
5: «Portami una prova della morte della strega malvagia e in quel momento ti darò il coraggio. Ma fin tanto che la strega sarà viva, tu dovrai rimanere vigliacco».
2: Il leone si irritò a questo discorso, ma non trovò niente da rispondere. E mentre restava lì a guardare la palla di fuoco in silenzio, il calore diventò così terribile da obbligarlo a voltare la coda e uscire di corsa dalla stanza. Fu contento di ritrovare i suoi amici che lo aspettavano e raccontò loro il suo pauroso colloquio con il mago.
1: «Cosa si fa ora?» chiese Dorothy tutta triste.
5: «C'è una sola cosa che possiamo fare»,
2: ribatté il leone,
5: «ossia andare al paese dei Winky, scovare la strega malvagia e ucciderla».
1: «E se non ci riusciamo?» disse la bambina.
5: «Io non avrò mai il coraggio», dichiarò il leone.
1: «E io non avrò mai il cervello», aggiunse lo spaventapasseri.
6: «E io non avrò mai il cuore»,
2: disse il boscaiolo di latta.
1: «E io non vedrò mai più la zia Emma e lo zio Harry»,
2: disse Dorothy mettendosi a piangere.
7: «Attenta!» esclamò la ragazza verde. «Le lacrime ti cadranno sul vestito di seta verde e lo macchieranno». Così Dorothy si asciugò gli occhi e disse:
1: «Immagino che dovremo provare. Ma sono certa che non voglio ammazzare nessuno, nemmeno per rivedere la zia Em».
5: «Io vengo con te, ma sono troppo vigliacco per ammazzare la strega», disse il leone.
2: «Vengo anch'io»,

0: affilò la scure su di una mola verde e si fece oliare ben bene tutte le giunture. Lo spaventapasseri si imbottì di paglia fresca e Dorothy gli ritoccò il colore degli occhi per metterlo in condizione di vederci meglio. La ragazza verde, sempre tanto gentile con loro, riempì il canestro di Dorothy di cose buone da mangiare e con un nastro verde assicurò un campanellino al collo di Toto. Si coricarono molto di buon'ora e dormirono saporitamente fino a giorno, quando furono svegliati dal canto di un gallo verde che abitava nel cortile posteriore del palazzo e dal chiocciare di una gallina che aveva appena deposto un uovo verde.
1: RNC in blu.
2: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: torni.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tequila Guaraná.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Ciao.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: amico.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Questo

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1200,

0: 1230, 1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

RNC Note di Classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

Abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O Waley Waley dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten. Notte di classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkig dein. Walzer, opera 83. Orchestra Berliner Sinfonica. Direttore Robert Stolz.

Di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenk ich dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfonica, direttore Robert Stolz. RNC, note di classica. Giuseppe Torelli. Sinfonia in Do maggiore, sinfonia a 4. Allegro, adagio, presto. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Giuseppe Torelli abbiamo ascoltato Sinfonia 4 in Do maggiore. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC Note di classica. Franz von Suppe. Mattino, meriggio, sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1969. RNC Note di classica. De Crescenzo Sica. Primo appuntamento con Rondine al nido. Così come per Santa Lucia, sul mare luccica, che nata in napoletano è stata poi cantata in italiano nel mondo intero, pur continuando ad essere annoverata tra le canzoni napoletane classiche, Rondine al nido, nata e cantata in italiano, è considerata espressione poetica e musicale della più pura anima napoletana degli autori. C'è stato un tempo in cui si attendevano le rondini, fedeli al loro nido, si gioiva per il loro festoso ritorno che segnava il risveglio della natura e l'arrivo della primavera. Oggi non abbiamo più tempo per vedere ed ascoltare il messaggio delle rondini. Per voci parallele nel tempo e nello spazio, ascolteremo Rondine al nido di De Crescenzo Sica nella versione per baritoni, con Giuseppe Valdengo, nato a Torino nel 1914, Luciano Virgili, nato a Livorno nel 1922 e Yongmin Park, Sud Corea, 1986.

di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al nido e le voci parallele erano di Giuseppe Valdengo, Luciano Virgili, Yongming Park. RNC Notte di Classica. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV 93. Allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oetesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

percorsi d'acqua. Pablo Neruda. Agua dormida. Acqua addormentata. Quiero saltar al agua para caer al cielo. Voglio saltare nell'acqua per cadere sul cielo. Georg Friedrich Händel. Suite in fa maggiore, Händelwerke Verzeichnis 348. Musica sull'acqua. Ouverture. Ouverture largo, allegro. Adagio e staccato, allegro, andante, allegro, allegro, air, menuet, bourrée, hornpipe, andante. Orchestra da camera del Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Simon Preston.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in fa maggiore, Händelwerke für Zeichnis 348. Orchestra da camera del Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Simon Preston. Georg Friedrich Händel. Musica sull'acqua. Suite in re maggiore, Händelwerke für Zeichnis 349. Ouverture alla hornpipe, menuet, rigodon, lentement, bourré e in sol maggiore, Händelwerke für Zeichnis 350, menuet, andante, country dance 1 e 2, menuet. Orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in re maggiore e in sol maggiore. Orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Abitava a Düsseldorf Schumann nel 1850 quando, nel volgere di poco più di un mese, compose la sua terza sinfonia in mi bemolle maggiore, come la terza di Beethoven. Schumann a Düsseldorf aveva casa presso il Reno, ma riesce difficile pensare che siano state le passeggiate lungo il fiume ad ispirargli questa sinfonia. Riesce più credibile che sia stata la storia, o meglio, la leggenda del fiume a rafforzare in Schumann il legame con la germanicità. Il corso del Reno è lungo 1298 chilometri dalla Svizzera al Mare del Nord. Accoglie le acque di numerosi affluenti ed è il più importante corso fluviale navigabile d'Europa. Nasce doppio in Svizzera, il Reno anteriore dal massiccio del San Gottardo ed il Reno posteriore dal massiccio dell'Adula. Il Reno unito attraversa il lago di Costanza, oltrepassa lo Jura, cascate di Sciafusa, riceve l'Aar prima di arrivare a Basilea. A valle il fiume scorre verso il nord seguendo il corso della fossa di Alsazia e di Baden. Oltre Mainz, Magonza, la città di Gutenberg, si restringe attraverso il massiccio scistoso renano. È questo il Reno eroico, come troviamo scritto nei testi di geografia rispettosi della leggenda del grande Reno. Il Reno eroico è quello che ci distoglie dalla geografia e ci porta nella storia vera dei Burgundi e nella storia fantastica delle creature che lo popolano e ne custodiscono l'oro. L'oro del Reno e l'anello maledetto, le ondine ed il Nibelungo. Il mormorio delle foreste che accompagnano lo scorrere del fiume e Sigfrido che lo risale perché si compia il suo destino. Il Reno, che la terra pare avere caricato di particolari simbolismi per farne luogo di storia. Il Reno, forza vitale e generatrice del male e del bene che lo neutralizza. Questa misteriosa forza vitale aveva affascinato, tentato ed irretito Schumann, forse molto più che non l'ormai placido ancorché potente scorrere del fiume a Düsseldorf, tanto affascinato da subirne lo stregante potere gravitazionale e desiderare quindi di toccarla quella forza. Ed ecco il gran salto nel fiume, quando per Schumann si fecero più lunghe le ombre nere della follia. Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97. Renana. Lebhaft, scherzo, sehr mäßig, nicht so schnell, feierlich, lebhaft. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Leonard Bernstein.